Eppure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Ondi sentisti, ed or che

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: fiella dotessa, il detto mio confermo, di Rodolfo nel seno, qualcun infermo il delirio, s'ha preso a morte spento figlio.
1: Spento?
0: Di me, di Carlo, di Luisa il cuore, ma il Rodolfo non

Appari alla puerta, vide la luna intera. Appari alla ventana, vide alla estrella Diana. Ma pari al posto, vide un pilar d'oro con tres panchalicos.